Samba tangwe kutaka mobuluyo Moto epelina matiti nyoso Tibungi.

0: Waka.
1: Hanga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga tauka go tsana gwae ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi

Ganga are soto kende go a soto nawa. A kuyete damme a tsirika gawe ga kaoka go tsana go ye. Ga tlore tsama ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nna ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o

Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme atiri ka kawa hakka ka kuzi anahai. Hakka ore kam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jha swete ji. Ha kanya kuti ke ji. Ha uhi ji. Ha soto jha se ji. Soto anga kate ukwana kitengwa ana kana ukwana ukwana kitengwa. Soto takiki kwa te.